Dihidat Mirrors Black tak adi hunte edai zeng et on kle dei zeng gats on hita CKLB radio wek e in leni at on the cat hani gats on mont adang hunt e hunt ha da gat in la thani ne di de zeng di da ni so hai sing hunte e so when ni gats on hita du hani se he ya gu gi du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita kwe hwa zeng gu di a hwa hani hita ni ga de di wa da ei hita go ya thik e dai zink e zon hlei dei zeng zon in hleni a zon da kya thani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik e dat wa kwonde